0: Federica, nostro ultimo CD, siamo tanto.
1: Signori, grazie, è un bel piacere, grazie a tutti, grazie.
0: Un bel applauso, eh. Allora facciamo ancora.
2: Ascoltate la musica magica, Radio Gama 94 FM, per voi.

0: Signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

tanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai. Abbandoniamo

quando poi resti sola senza ali, tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà.

chiusero gli occhi e l'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: et de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Io ti amo. Io ti amo. Io ti amo. Io ti amo. Io ti amo. In quanti modi posso dirtelo? Che ti amo.

solo modo per dirtelo. Io ho bisogno di te, che tu mi ami. Che bello pensare che siamo

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.
1: Five, please.

0: Gracias, Chile.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: et de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Annuncia la canzone, andiamo.
2: Certo, allora diciamo intanto che Vattene Amore è scritta da Amedeo Minghi, dirige l'orchestra Mario Zannini in Vattene Amore, Amedeo Minghi e Mietta.